0: Abelardo Rodriguez, codice di avviamento postale 83.000, nel centro di Hermosillo, capitale dello stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5, la sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte in frequenza modulata, in internet www.radio.uson.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80, posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Saludamos a nuestras estaciones hermanas XHCAB 94.5 en Caborca, XHNTA 89.1 en Santana, XHNBS 93.7 en Navojoa, y a todo el mundo en www.uson.mx. Radio Universidad en línea. Correo electrónico universidad@radio.uson.mx.